Aswa radi adia to ne bedina wati. Meti anyani, no mi di amiti o nipa. Meti nasi, meti nasi, meti nasi. Namaka radi, enyo nyamshwa.